l'americanze. E me li so apparvi il televisor vasi. Mi pa, cure in piscianze. Hermione Blue, Zorusa.